tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola com'è solo il coraggio, volevo tenere

étranger. Come tutte le cose, volevo tenere per te una sola di tante.

anche l'ultimo fiato sospeso. Volevo tenerlo per te, questo fuoco che è acceso.

luna del pomeriggio. Volevo tenerla per te, perché sola come solo il coraggio.